navigazione, da rezza de funne, scarpe cazzette, da pelle de tunne, e sommeri e sommarine, dalle terpine da voglia marina, con buttune, buttunere, dubbio da purpa, secce fere, di pie spade, schiocca dorata, da nira da secce.